0: στους 97,8.
1: Σαν Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.